0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tiranno!
1: Combatti!

Sei il mio tormento.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

Tiene l'aria che vola.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

0: volete o non vi penso, per il buona ragione.
1: Sei parlato una alla volta, mi sono sentito.

0: articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.
0: Pensa a piacere,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassian, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto.

Si facciano scongiuri.

riesci. Schiuse son le porte,

chiuse son le porte.

0: alma mia nessun più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mire mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo un maragno do il tuo cor, casca se il danni si mire mor. Questo un maragno do il tuo cor, casca

Sente. Messer! Barbier!

0: una sirona di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetta
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: nuovo abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

qui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della gran nave del

con leggi si scherzi, sì, ma è la vita più cara non è. A protesta,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra, se veda preferir

sorte, quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.